zan, pa pa pa do do do do, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di zan, yes. Man, am I living this evening? Yeah. Up the lazy river.

zan, pop pop pop do do do do, zan zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di zan, yes. Man, if I remember this evening, yeah, up the lazy river.